ebeda no sire odima funya meka ya ho nsa wani rinu asida wati nkan ya ma ebinu suo betumi aye.